zan, pa pa pa do do do do, ba zan zan, ba do ba di ba ba do di do zan, ba ba ba di ba ba do di do, yes. Man, if I remember this evening, yeah. Up the lazy.

zan, pa pa pa do do do do, pa zan zan, ba do ba di ba ba do di do zan, ba ba ba di ba ba do di zan, yes. Man, if I remember this evening, yeah, up the lazy river.

zan, pa pa pa do do do do, ba zan zan, ba do ba di ba ba do di do zan, ba ba ba di ba ba do di zan. Yes, man, if I remember this evening. Yeah, up the lazy river.